0: This is Merafong Sound, Cynthia K on the Official Encounter, weekdays 9 a.m. to 12 p.m. The Official Encounter lives only on Merafong 360 Radio.
1: Tabang.
2: This is your sports news update with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
3: Dumela motho montle ke a go tumedisa mo letsatsing la mosupologo, letsatsing la mantaga, letsatsing leo le simololang a peke yo go tumedisang a ke kodi gore Slender Boy Thabang wa kobakeditswe Merafong a 360 radio mmogo tsa metshameko patwe o tlhola fela matsatsi a lesome a mapedi le pone ke tepedi some mapedi le borataro ke pagamise seatla sa ka sa motšha ke be ke ya gore ke tumedisa go pote ba o parekileng ka tsebe mo letsatsing la gompieno ke be ke ya ka gangwe fela ka ko line wana ke tsamantse ke shapa trese ke tikolo ke tshwere le reka mo seatleng ke tshwere le kgetsana ya ditaola ke beile sephika mo legetleng nna le wena e sa le re kgaopana mo letsatsing la botlhano ka thato ya gantate modimo re ba ra boa gape re a kopana mo letsatsing la mosupologo tla ke go dira ka mokgwa wa tlwaelo ke gore fumane bo ga ba re seafoma be ke re DM jaana ka tsa metshameko mo letsatsing la gompieno MTN first leg sekukune United ba latlhegelwa kgatlhanong le setlhopha sa Orlando Pirates ka Noeleno Sigo Lefena Mamelodi Sundowns ba latlhegelwa kgatlhanong le Golden Arrows ka Noeleno Sigo Lefena mo bokhutlong ba peke sekukune United ba tla ba etela setlhopha sa Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ba tla ba etela Golden Arrows e tla ba le legato la bopedi la MTN eight re be re go lebella Motsepe Foundation la Championship Real Native batlhola setlhopha sa Cape Town City ka nno di le pedi go e le nngwe Venda le le rumana yonse ditlhopha di a tshameka maleka nno setlhopha Hope FC batlhola Amatax ka nno e le nosi go lefela Hungry Lions le Cobra United ditlhopha di a tshameka maleka nno tse pedi setlhopha Leicester Fort City batlhola setlhopha sa Obit College ka nno e le nosi go lefela Midland Wanderers batlholwa ke Makesi ka nno e le nosigo lefela Northwest University le Upington City ditlhopha di a tshameka maleka nno setlhopha The Bees batlholwa ke Highbury ka nno di le pedi go e le nngwe tsa re lebelele e Premier League Hull City batlhola Manchester United ka nno di le pedi go lefela Everton batlhola Crystal Palace ka nno di le pedi go lefela Ipswich Town batlhola setlhopha sa Sunderland ka nno di le pedi go e le nngwe Nottingham Forest batlholwa ke Leeds United ka nno e le nosi go lefela Brentford batlhola Tottenham Hotspur ka nno di le tharo go lefela La Liga Athletic Club batlholwa ke setlhopha sa Sevilla ka nno di le tharo go e le nngwe Valencia le Celta ditlhopha di a tshameka maleka a lefela setlhopha Espanyola batlholwa ke Real Madrid ka nno di le pedi go lefela re be re go lebelela Derby e ne le ka ko chinka ko Ventersdorp Truck Masters le setlhopha sa 11 Express Chinga Legend ditlhopha di tshamekile maleka a nno a setlhopha ke be ke tsa dithapo tse ke boela ka ko line one ke re nna le wena mo nakong e sa fediseng pelo re a boa re ya kopana Slender Boy Thabang wa kobakeditswe Merafong a 360 radio o na go tsetse tsa metshameko ke be ke re tanki gabedi tanki gararo tanabowe re kopana mo nakong e sa fediseng pelo.

0: Ούτρελεφε με ραφό. Kabam.
1: Robala ke tole ho, ya ho tsuha ke mohau.
2: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy. Kabam.
1: Dumela motho mo ntle ke ya go tumedisa mo letsatsing la mosupologo, letsatsing la mantaga, letsatsi ke le o le simololang a beke yo go tumedisang a ke kodogore Slender Boy Thabang wa ko bakeditswe Merafong a 360 radio mmogo tsa metshameko patwe o tlhola fela matsatsi a lesome a mapedi le pone ke tepedi some mapedi le borataro ke pagamise seatla sa ka sa motšha ke be ke ya gore ke tumedisa go pote bo oparetileng ka tsebe mo letsatsing la gompieno ke be ke ya ka gangwe fela ka ko line wana ke tsamantse ke shapa trese ke tikolo ke tshwere le reka mo seatleng ke tshwere le kgetsana ya ditaola ke beile sephika mo legetleng nna le wena e sa le re kgopana mo letsatsing la botlhano ka thato ya gantate modimo re ba ra boa gape ra kopana mo letsatsing la mosupologo tla ke go dira ka mokgwa wa tlwaelo ke gore fumane bo ga ba re seafoma be ke re DM jaana ka tsa metshameko mo letsatsing la gompieno MTN first leg sekukune United ba latlhegelwa kgatlhanong le setlhopha sa Orlando Pirates ka Noeleno Tsegolo fena Mamelodi Sundowns ba latlhegelwa kgatlhanong le Golden Arrows ka Noeleno Tsegolo fena mo bokhutlong ba peke sekukune United ba tla ba etela setlhopha sa Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ba tla ba etela Golden Arrows e tla ba le legato la bopedi la MTN eight re be re go lebella Motsepe Foundation la Championship Real Natifa ba tlo la stopa sa Cape Town City ka no dile pedi go ile nngwe Venda le le rumana yo ntse di thopa di tsameka maleka no se thopa Hope FC ba tlo la Amatax ka no ele no se go lefela Hungry Lions le Cobra United di thopa di tsameka maleka no tse pedi se thopa Leicester Fort City ba tlo la stopa sa Obit College ka no ele no se go lefela Midland Wanderers ba tlholwa ke Makesi ka nno e le nosigo lefela Northwest University le Upington City ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha Debis ba tlholwa ke Highbury ka nno di le pedi go e le nngwe tsa re lebelele e Premier League Hull City ba tlhola Manchester United ka nno di le pedi go lefela Everton ba tlhola Crystal Palace ka nno di le pedi go lefela Ipswich Town ba tlhola stopa sa Sunderland ka nno di le pedi go ele nngwe Nottingham Forest ba tlhola ke Leeds United ka nno ele nosi go lefela Brentford ba tlhola Tottenham Hotspur ka nno di le tharo go lefela La Liga Athletic Club ba tlhola ke stopa sa Sevilla ka nno di le tharo go ele nngwe Valencia le Celta di tlhopha di tsameka maleka a lefela setlhopha Espanyola ba tlholwa ke Real Madrid ka nno di le pedi go lefela re be re go lebelela Derby e ne le ka go chinka ko Ventersdorp Drag Masters le setlhopha sa 11 Express Chinga Legend di tlhopha di tsamekile maleka a nno a setlhopha ke be ke tsa dithapo tse ke boela ka ko Line 1 ke re nna le wena mo nakong e sa fediseng pelo re a boa re ya kopana Slender Boy Thabang wa ko bakeditswe Merafong a 360 radio o na go tsetse tsametsameko ke be ke re tanki gabedi tanki gararo Thabang we re kopana mo nakong e sa fediseng pelo
2: Thabang
1: robala ke tshole ho ya go tsuha ke mohau
2: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy. Tabang.

0: Tabang.
1: Roba la ke tone o, ya go tsoga ke mhau.
0: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
1: Dumela motho montle ke a go tumedisa mo letsatsing la mosupologo, letsatsi ke la mantaga, letsatsi ke leo le simololang a beke yo go tumedisang a ke kodoga le Slender Boy Thabang mo makeditswe Megafon a 360 radio mmogo tsa metshameko patwe o thola fela matsatsi a lesome a mapedi le pone ke tepedi some a mapedi le borataro ke pagamise seatla sa ka sa motšha ke be ke ya gore ke tumedisa go pote ba oparetileng ka tsebe mo letsatsing la gompieno ke be ke ya ka gangwe fela ka go line wana ke tsamantse ke shapa trese ke tikolo oha ke tshwere le re ka mo siatlenga ke tshwere le kgetsana ya ditaula ke beile sephika mo le kgetlenga nna le wena e sa le re kgopana mo letsatsing la botlhano ka thato ya ga ntate Modimo re ba ra boa gape ra kopana mo letsatsing la mosupologo tsa ke go tila ka mokgwa wa tlwaelo ke go re fumane bo ga ba re siafuma pe ke re DM-e jaana ka tsametsameko mo letsatsing la gompieno MTN na first leg sekukune United ba latlhegelwa kgatlhanong le setlhopha sa ona Pirates ka noele no tsholo fela Mamelodi Sundowns ba la tshegelo ka tsana le Golden Arrows ka noele no tsholo fela mo go kutlonga ba peke sikukuni United ba tlo ba etela stopa sa Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ba tlo ba etela Golden Arrows e tla bolela gato la bopeti la MTN 8 re be re go lebella Motsepe Foundation la Championship Real Natifa ba tlola stopa sa Cape Town City ka noti le pedi go ele nngwe Venda le le rumana yonse di topa di a tshameka maleka no se topa Hope FC ba tlola Amatax ka no ele no tsego le fela Hungry Lions le Cobra United di topa di a tshameka maleka no tse pedi se topa Leicester Fort City ba tlola stopa sa Obit College ka no ele no tsego le fela Midland Wanderers ba tlholwa ke Makesi ka nno e le nosigo le fela Northwest University le Upington City di tlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha The Bees ba tlholwa ke Highbury ka nno di le pedi go e le nngwe tsa re lebelele e Premier League Hull City ba tlhola Manchester United ka nno di le pedi go le fela Everton ba tlhola Crystal Palace ka nno di le pedi go le fela Ipswich Town ba tlhola stopa sa Sunderland ka nno di le pedi go ele nngwe Nottingham Forest ba tlhola ke Leeds United ka nno ele nosi go le fela Brentford ba tlhola Tottenham Hotspur ka nno di le tharo go le fela La Liga Athletic Club ba tlhola ke stopa sa Sevilla ka nno di le tharo go ele nngwe Valencia le Celta di tlhopha di a tshameka maleka a le fela setlhopha Espanyola ba tlholwa ke Real Madrid ka nno di le pedi go le fena re be re go lebelela Derby e ne le ka go chinga ko Ventersdorp Track Masters le setlhopha sa 11 Express Chinga Legend di tlhopha di tshamekile maleka a nno a setlhopha ke be ke tsa dithapo tse ke boela ka ko Line 1 ke re nna le wena mo nakong e sa fediseng pelo re a boa re a kopana The Slender Boy Thabang makwakeditswe Megafon a 360 radio o na go tsetse tsametsameko ke be ke re tanki gabedi tanki gararo tarabowe re kopana mo nakong e sa fediseng pelo
0: Thabang
1: roba la ke tone o ya go tsoga ke mhau
0: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Thabang.

0: Tabang.
1: Robala ke tlholego ya go tsoga ke mogau.
0: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
1: Dumela motho montle ke a go dumedisa mo letsatsing la mosupologo, letsatsi ke la mantaga, letsatsi ke leo le simololang a peke yo go dumedisang a ke kodi gore Slender Boy Thabang ko makeditswe marafong a 360 radio mmogo tsa metshameko patwe o tlhola fela matsatsi a lesome a mapedi lepone ke tepedi some a mapedi leborataro ke pagamise seatla sa ka sa motšha ke be ke ya gore ke dumedisa go pote ba oparetileng ka tsebe mo letsatsing la gompieno ke be ke ya ka gangwe fela ka ko line one ke tsamantse ke shapa trese ke tiko oga ke tshwere le re ka mo siatlenga ke tshwere le kgetsana ya ditaula ke beile sephika mo le kgetlenga nna le wena e sa le re kgopana mo letsatsing la botlhano ka thato ya ga ntate Modimo re ba ra boa gape ra kopana mo letsatsing la mosupologo tsatle go dira ka mokgwa wa tlwaelo ke gore re fumane bo ga ba re siafuma pekere dieme jaana ka tsametshameko mo letsatsing la gompieno MTN first leg sekukune United ba latlhegelwa kgatlhanong le setlhopha sa Orlando Pirates ka noele nosigo lefena Mamelodi Sundowns ba latlhegelwa kgatlhanong le Golden Arrows ka noele nosigo lefena mo bokhutlong ba peke sekukune United ba tla ba etela setlhopha sa Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ba tla ba etela Golden Arrows e tla ba le lekgato la bopedi la MTN 8 re be re go lebella Motsepe Foundation la Championship Real Natifa ba tlola setlhopha sa Cape Town City ka noti le pedi go e le nngwe Venda le le rumana yonse ditlhopha di a tshameka maleka nno setlhopha Hope FC ba tlola Amatax ka nno e le nosego lefela Hungry Lions le Comora United ditlhopha di a tshameka maleka nno tse pedi setlhopha Leicester Fort City ba tlola setlhopha sa Obit College ka nno e le nosego lefela Midland Wanderers ba tlholwa ke Makesi ka nno e le nosigo lefela Northwest University le Upington City ditlhopha di a tshameka maleka nno setlhopha The Bees ba tlholwa ke Highbury ka nno di le pedi go e le nngwe tsa re lebelele e Premier League Hull City ba tlhola Manchester United ka nno di le pedi go lefela Everton ba tlhola Crystal Palace ka nno di le pedi go lefela Ipswich Town ba tlhola setlhopha sa Sunderland ka nno di le pedi go e le nngwe Nottingham Forest ba tlhola ke Leeds United ka nno e le nosigo lefela Brentford ba tlhola Tottenham Hotspur ka nno di le tharo go lefela La Liga Athletic Club ba tlhola ke setlhopha sa Sevilla ka nno di le tharo go e le nngwe Valencia le Celta ditlhopha di a tshameka maleka a lefela setlhopha Espanyola ba tlholwa ke Real Madrid ka nno di le pedi go lefela re be re go lebelela Derby e ne le ka go chinga ko Ventersdorp Drag Masters le setlhopha sa 11 Express Chinga Legend ditlhopha di tshamekile maleka a nno a setlhopha ke be ke tsa dithapo tse ke boela ka ko line one ke re nna le wena mo nakong e sa fediseng pelo re a boa re a kopana The Slender Boy Thabang kwa keditswe marafong a 360 radio o na go tsetse tsametsameko ke be ke re tanki gabedi tanki gararo tarabowe re kopana mo nakong e sa fediseng pelo.

0: Dumela motho mo ntle, ke ya go tumedisa mo letsatsing la mosupologo, letsatsing la mantaga, letsatsing leo le simololang a beke yo go tumedisang a ke kodiogore slender boy thaba moko makeditswe megafong a 360 radio mmogo tsa metshameko patwe o tlhola fela matsatsi a lesome a mapedi lepone ketepedi some a mapedi le borataro ke pagamise seatla saka sa motšha ke be ke ya gore ke tumedisa go pote bo oparetileng ka tsebe mo letsatsing la gompieno ke be ke ya ka gangwe fela ka go line wana ke tsamantse ke shapa trese ke ga ke tshwere le reka mo seatleng ke tshwere le kgetsana ya ditaola ke beile sephika mo lekgetlheng nna le wena e sa le re kgaopana mo letsatsing la botlhano ka thato ya gantate modimo re ba ra boa gape re a kopana mo letsatsing la mosupologo tla ke go dira ka mokgwa wa tlwaelo ke gore fumane bo ga ba re seafoma be ke re dm jaana ka tsa metshameko mo letsatsing la gompieno mtn first leg sekukune united ba latlhegelwa kgatlhanong le setlhopha sa ona Pirates ka Noelino Tsholo Fela Mamelodi Sundowns ba latlhegelwa kgatlhanong le Golden Arrows ka Noelino Tsholo Fela mo bokhutlong ba peke sekukune United ba tla ba etela setlhopha sa Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ba tla ba etela Golden Arrows e tla ba le legato la bopedi la MTN 8 re bere go lebella Motsepe Foundation la championship Real Natifa ba tlola setlhopha sa Cape Town City ka nno di le pedi go e le nngwe Venda le le rumana yonse ditlhopha di a tshameka maleka nno setlhopha Hope FC ba tlola Amatax ka nno e le nosi go lefela Hungry Lions le Comora United ditlhopha di a tshameka maleka nno tse pedi setlhopha Leicester Fort City ba tlola setlhopha sa Obit College ka nno e le nosi go lefela Midland Wanderers ba tlholwa ke Makesi ka nno e le nosi go lefela Northwest University le Upington City ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha The Bees ba tlholwa ke Highbury ka nno di le pedi go e le nngwe tsa re lebelele e Premier League Hull City ba tlhola Manchester United ka nno di le pedi go lefela Everton ba tlhola Crystal Palace ka nno di le pedi go lefela Ipswich Town ba tlhola setlhopha sa Sunderland ka nno di le pedi go e le nngwe Nottingham Forest ba tlholwa ke Leeds United ka nno e le nosi go lefela Brentford ba tlhola Tottenham Hotspur ka nno di le tharo go lefela La Liga Athletic Club ba tlholwa ke setlhopha sa Sevilla ka nno di le tharo go e le nngwe Valencia le Celta ditlhopha di a tshameka maleka a lefela setlhopha Espanyola ba tlholwa ke Real Madrid ka nno di le pedi go lefela re bere go lebelela Derby e ne le ka go chinga ko Ventersdorp Drag Masters le setlhopha sa 11 Express Chinga Legend ditlhopha di tshamekile maleka a nno a setlhopha ke beketsa dithapo tse ke boela ka ko line one ke re nna le wena mo nakong ye sa fediseng pelo re a boa re ya kopana the slender boy thaba moko akeditswe merafong a 360 radio o na go tsetse tsa metsameko ke be ke re tanki gabedi tanki gararo thaba boy re kopana mo nakong ye sa fediseng pelo
1: thaba
0: robala ke tshone o ya go tsoga ke mohau
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.

0: que Cholero se retrouvera avec Mouhaou.
1: This is your sports news update with T-Man Express, the slender boy, Tabang.
0: Hull City, batola Manchester United, ka nno di le pedi go lefela. Everton, batola Crystal Palace, ka nno di le pedi go lefela. Ipswich Town, batola stopa sa Sunderland, ka nno di le pedi go elengwe. Nottingham Forest, batola ke Leeds United, ka nno ele no se go lefela. Brentford, batola Tottenham Hotspur, ka nno di le tharo go lefela. La Liga, Athletic Club, batola ke stopa sa Sevilla, ka nno di le tharo go elengwe. Valencia le Celta di topa di tsameka maleka a le fela setopa. Espanyola na batlholwa ke Real Madrid ka nno di le pedi go le fena. Re be re go lebella Dali ene le ka go chinga go Fentestorp. Track Masters le setopa sa 11 Express chinga legend di topa di tsamekile maleka a nno a setopa. Ke beketsa dithapo tse ke boela ka ko line one ke re nna le wena mo nakong e sa fediseng pelo re a boa re a kopana the slender boy Thabang Makwakeditswe Merafonga 360 radio o na go tsetse tsametsameko
1: Thabang This is your sports news update with T-Man Express, the slender boy, Thabang.